Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare, a camminare sulla terrazza.

strillare, piccola vita, poi ritornare con una vita, lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore, che il caro

povero Mario l'hanno licenziato, era il più buono di tutto il capannone, ma il tempo è tempo e 20 pezzi all'ora per quel merda che controlla un sono tanti. Ma un giorno Mario vedrai quella catena resterà ferma perché nella turbina

0: parte tollerante e permissiva dà all'Eros delle qualità che non mi piacciono. Cioè è una falsa tolleranza.
1: Et nous entendons la voix de Pasolini, puisqu'on va parler du spectacle du même titre juste après.
0: C'è una manipolazione anche fisica, anche del corpo, nell'epoca consumistica.